0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, avvole. Ma sono già innamorato.